0: do sabba do da day do bum da boo da day so bum sa ba ba ba ba
1: ba do dee
0: will a reap ba naza
1: ba da ba da
0: will a la ba zi ni
1: will a but will a but
0: si bla da do dee
1: will
0: a ha ha ha ha
2: come here puppet
1: ha la la la
0: la la la.